0: Molto di più, e così proviamo a come si muove da dire.
1: So far, did you want a second?
0: I can go ahead.